notte. Stai ascoltando Blue Notte. RPR 102 104. La notte

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 6:01.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 7:00.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Mosul a Teheran in vista dei funerali, è quanto riporta l'agenzia IRNA su Telegram. Intanto prosegue il lavoro della diplomazia per mettere fine alla guerra in Iran. Il ministro degli esteri iraniano e il segretario generale delle Nazioni Unite hanno esaminato e si sono scambiati opinioni sugli ultimi sviluppi regionali e internazionali, sulla situazione nello stretto di Hormuz e sul processo di attuazione dell'accordo per porre fine all'aggressione militare del regime sionista contro il Libano. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo su Kiev che ha causato la morte di almeno 25 persone. La sezione ucraina della Croce Rossa ha dichiarato che il suo magazzino principale è stato distrutto dagli attacchi russi, con la perdita di aiuti umanitari per un valore di circa 2 milioni di dollari. Dopo una lunga camera di consiglio, la Corte d'Assise di Palermo ha condannato all'ergastolo Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente per la strage costata la vita alla moglie di Barreca, Antonella Salamone, e ai figli Kevin di 16 anni ed Emanuele di 5. Le vittime ritrovate dai carabinieri l'11 febbraio del 2024 nella villetta di Barreca furono seviziate e uccise durante un folle rito di purificazione dal demonio, coinvolta anche la figlia, allora 17enne, della coppia, Miriam, processata separatamente, condannata in primo grado a 12 anni e 8 mesi e assolta in appello. Lo spettacolo dei fuochi d'artificio ha chiuso la festa a Villa Taverna per i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza USA, un festeggiamento per il 4 luglio con la presenza di oltre 2000 invitati che ha sancito la riconciliazione tra Italia e Stati Uniti. Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo a Villa Taverna, ha ribadito che l'amicizia tra l'Italia e gli Stati Uniti è più forte di ogni polemica, fondata su una solidarietà transatlantica che va oltre le fasi dialettiche. Ha ricordato che essere alleati non significa essere sempre d'accordo su tutto, ma implica parlarsi con franchezza e restare dalla parte giusta della storia. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha preso parte al 19° congresso nazionale dell'Unione Italiana del Lavoro a Padova. Molti i temi toccati in un lungo intervento, dalle morti sul lavoro ai piani del governo per sostenere la produttività. Il lavoro è il riconoscimento della dignità di una persona, di chi ogni giorno costruisce il futuro di questa nazione, ha detto chiudendo il suo discorso. I mondiali ora: Portogallo e Spagna passano agli ottavi di finale. Il Portogallo ha battuto in rimonta la Croazia 2-1 a Toronto in una sfida dalle mille emozioni e valida per i 16esimi di finale. La Spagna batte 3-0 l'Austria. Nel prossimo turno grande attesa per la sfida proprio contro il Portogallo. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla

0: Mosca, con almeno 25 morti tra la popolazione di Kiev, può rappresentare un punto di svolta. Trump vuole un accordo di pace per l'Ucraina per porre fine alle uccisioni senza senso, spiega all'AFP una fonte dell'amministrazione americana.
1: Gli Stati Uniti hanno offerto all'Iran l'accesso a fondi congelati se accetta di non imporre pedaggi alle navi che attraversano lo stretto di Hormuz. Ma Teheran non cede al pressing di Trump e insiste nella sua volontà di mantenere il controllo dello stretto. Gli USA insieme all'Oman hanno promesso durante colloqui indiretti di sbloccare parte dei 100 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati all'estero.
0: Ergastolo per la coppia diabolica accusata di aver ucciso nel febbraio del 2024 Antonella Salamone, 41 anni, e i figli Kevin ed Emanuel Barreca, di 16 e 5 anni. Stessa condanna al carcere a vita anche per il marito della vittima, Giovanni Barreca. L'ho deciso la prima sezione della Corte d'Assise di Palermo. I due Santoni, Sabrina Fina e Massimo Carandente, avrebbero partecipato alla strage. I giudici della prima sezione della Corte d'Assise di Palermo hanno riqualificato il reato di triplice omicidio aggravato in tortura aggravata dalla morte.
1: Lo spettacolo dei fuochi d'artificio ha chiuso la festa Villa Taverna per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza USA. Un festeggiamento per il 4 luglio che ha sancito la riconciliazione tra Italia e Stati Uniti. Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo a Villa Taverna, ha ribadito che l'amicizia tra Italia e Stati Uniti è più forte di ogni polemica, fondata su una solidarietà transatlantica che va oltre le fasi dialettiche. Ha ricordato che essere alleati non significa essere sempre d'accordo su tutto, ma implica parlarsi con franchezza e restare dalla parte giusta della storia.
0: Una nuova ondata di caldo potrebbe interessare nei prossimi giorni la Spagna e la Francia, con temperature fino a 44 gradi centigradi, mentre sono oltre 2.000 i morti registrati nei due paesi a giugno a causa del caldo estremo. L'Agenzia Meteorologica Statale Spagnola ha dichiarato che una massa d'aria secca e molto calda porterà temperature persistentemente elevate in gran parte della Spagna a partire da sabato, aggiungendo che in alcune zone del sud-est le temperature potrebbero raggiungere i 42-44 gradi.
1: I mondiali americani, Portogallo e Spagna passano agli ottavi di finale. I portoghesi hanno battuto in rimonta la Croazia 2-1 a Toronto in una sfida dalle mille emozioni. La Spagna batte 3-0 l'Austria, la Svizzera ha sconfitto 2-0 l'Algeria nella gara che si è giocata a Vancouver.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
1: Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: La musica continua.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.
1: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 9:01.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: La salma dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei è giunta presso il complesso religioso di Teheran, dove si svolgeranno i suoi funerali a 4 mesi dalla sua morte, avvenuta in seguito a un attacco congiunto israelo-statunitense. Le autorità prevedono la partecipazione di un numero compreso tra i 15 e i 20 milioni di persone nella sola Teheran per questo tributo nazionale di 3 giorni. L'evento, che prenderà il via sabato, è concepito come una dimostrazione di forza all'indomani di un conflitto durato quasi 40 giorni, costato la vita a numerosi alti dirigenti e a migliaia di civili.
4: Il bilancio dell'attacco russo contro Kiev nella notte tra mercoledì e giovedì è salito a 30 morti e 91 feriti. Lo reso noto su Telegram il responsabile dell'amministrazione militare della capitale ucraina, Timur Tachenko, precisando che una delle persone rimaste gravemente ferite è morta in ospedale. Nel corso dell'ultimo attacco russo sulla capitale ucraina ha distrutto anche un deposito di aiuti della Croce Rossa. Drone russo anche contro un condominio a Sumi. 4 vittime, tra cui una bambina di 1 anno. Dura la risposta ucraina.
5: La compagna era in videochiamata con le amiche quando l'uomo l'ha aggredita, picchiandola violentemente e stringendole le mani attorno al collo. Un 30enne è stato arrestato a Catania con l'accusa di tentato femminicidio. Si trova ora in carcere. Secondo le prime informazioni, sarebbe il figlio di Giovanni Platania, il 56enne che, appena uscito di cella, ha accoltellato per strada nel rione Picanello l'ex moglie lo scorso 2 aprile.
4: È definitiva la condanna all'ergastolo inflitta al baby boss Francesco Piovalda, appartenente a una famiglia malavitosa napoletana, condannato in primo e secondo grado per l'omicidio di Francesco Pio Maimone. A deciderlo è stata la Corte di Cassazione. La vittima, un pizzaiolo 18enne, fu uccisa il 20 marzo 2023 sul lungomare di Napoli da uno dei colpi di pistola esplosi da Valda al culmine di una lite con un gruppo di giovani rivali.
5: Per i 250 anni dell'indipendenza americana si è celebrata in anticipo la festa a Villa Taverna, sede dell'ambasciatore USA in Italia. Tra Meloni e Trump c'è un rapporto di lunga data, presente una rappresentanza istituzionale ampia, come sempre ottimi rapporti con l'Italia, ha dichiarato il diplomatico statunitense. Assente la premier, presenti il presidente del Senato e vice premier Tajani e Salvini.
4: I mondiali americani, il Portogallo ha sconfitto e rimonta la Croazia a Toronto. Le reti sono state realizzate da Perisic al 52esimo, al 67esimo da Cristiano Ronaldo su calcio di rigore e al 93esimo da Gonçalo Ramos. La Svizzera vince 2-0 contro l'Algeria, la Spagna batte 3-0 l'Austria.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
0: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11.

0: parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 10 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca. Con un intervento della polizia presso l'abitazione di due coniugi a Parma, seguito di un diverbio con un elettricista che dopo aver eseguito i lavori si è rifiutato di emettere la fattura per il pagamento. I coniugi avevano chiesto aiuto a seguito di un nubifragio che si era abbattuto nel pomeriggio di martedì su Parma e avevano subito un guasto all'impianto elettrico. Marito e moglie polacchi hanno preteso il documento fiscale prima di pagare, ma i titolari della ditta italiani non lo hanno rilasciato e sono stati poi allontanati dalla finanza. Grave incidente.

0: seconda metà 2028. Tutti i dettagli del progetto sulla Gazzetta di Parma in edicola. Anche il comune di Bardi ha votato no al parco eolico Parma A, il maxi progetto di 47 pale dell'azienda Duferco che interessa Valtaro, Valceno e Valdarda. Pronto il dossier del Comitato Appennino Unito che riunisce i cittadini delle province di Parma e Piacenza. Ieri sera una nuova assemblea ad Anzola di Bedonia con tantissimi partecipanti. Adesso parliamo di viabilità. Al via da oggi i lavori a cura della provincia di Parma sulla SP15 tra Calestano e Berceto. Necessaria la chiusura completa della strada in località Armorano dalle 7 alle 12 e dalle 13.30 alle 18.30 per una durata complessiva del cantiere di circa 10 giorni. L'intervento dovrebbe terminare entro il 15 luglio. Cambiamo argomento, passiamo allo sport. Franco Carboni torna al Parma e lo fa con un contratto fino al 2030 e a sondaggi dalla Premier per Circati c'è anche il Brighton su di lui. L'australiano giocherà oggi contro l'Egitto ai mondiali. In partenza invece Anquist e Ondrejka. In chiusura il meteo, cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia, massima in pianura sui 32 gradi, bel tempo nel fine settimana. È tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Parma 102-104, Giornale Radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Un attacco notturno di un drone russo contro un condominio nella regione di Sumy in Ucraina ha provocato 4 morti e 3 feriti. Lo ha reso noto il capo dell'amministrazione militare regionale. Secondo informazioni aggiornate, le truppe russe hanno attaccato un condominio con un drone. L'impatto ha provocato un incendio di vaste proporzioni. Secondo il capo dell'amministrazione militare, sono state uccise 2 donne, un uomo anziano e una bambina di meno di 2 anni.
1: La salma dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei è giunta presso il complesso religioso di Teheran, dove si svolgeranno i suoi funerali a 4 mesi dalla sua morte, avvenuta in seguito a un attacco congiunto israeliano-statunitense. Le autorità prevedono la partecipazione di un numero compreso tra 15 e 20 milioni di persone nella sola Teheran per questo tributo nazionale di 3 giorni. L'evento, che prenderà il via sabato, è concepito come una dimostrazione di forza all'indomani di un conflitto durato quasi 40 giorni, costato la vita a numerosi alti dirigenti e a migliaia di civili.
2: Con l'accusa di aver tentato di uccidere la compagna provando a strangolarla, la polizia di Stato di Catania ha fermato un 30enne. Il padre del fermato, pochi mesi fa, dopo la scarcerazione, aveva accoltellato in strada l'ex moglie. Ad allertare le forze dell'ordine e le amiche della donna con cui la vittima era in videochiamata durante l'aggressione, è quanto emerge dall'indagine.
1: Ergastolo per la coppia diabolica accusata di aver ucciso nel febbraio del 2024 Antonella Salamone, di 41 anni, e figli Kevin ed Emmanuel Barreca, di 16 e 5 anni. Stessa condanna al carcere a vita anche per il marito della vittima, Giovanni Barreca. L'ha deciso la prima sezione della Corte d'Assise di Palermo, presieduta dal giudice Vincenzo Terranova. I 2 Santoni, Sabrina Fina e Massimo Grandente, avrebbero partecipato alla strage. I giudici della prima sezione della Corte d'Assise di Palermo hanno riqualificato il reato di triplice omicidio aggravato in tortura aggravata dalla morte.
2: Una nuova ondata di caldo potrebbe interessare nei prossimi giorni la Spagna e la Francia, con temperature fino a 44 gradi, mentre sono oltre 2.000 i morti registrati nei 2 paesi a giugno a causa del caldo estremo. L'Agenzia Meteorologica Statale Spagnola ha dichiarato che una massa d'aria secca e molto calda porterà temperature persistentemente elevate in gran parte della Spagna a partire da sabato, aggiungendo che in alcune zone del sud-est le temperature potrebbero raggiungere i 42-44 gradi martedì.
1: Il calcio: Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la sua nazionale, il Portogallo, subito dopo la fine del mondiale. Lo ha rivelato la sorella di CR7 poco prima della sfida tra i lusitani e la Croazia. Salvo colpi di scena, quindi, l'attaccante non prenderà parte agli europei del 2028. Le dichiarazioni però sono state rapidamente smentite proprio da Cristiano Ronaldo nella conferenza stampa post partita, dopo la sofferta vittoria del Portogallo sulla Croazia di Modric.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 10 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca. Con un intervento della polizia presso l'abitazione di due coniugi a Parma, seguito di un diverbio con un elettricista che dopo aver eseguito i lavori si è rifiutato di emettere la fattura per il pagamento. I coniugi avevano chiesto aiuto a seguito di un nubifragio che si era abbattuto nel pomeriggio di martedì su Parma e avevano subito un guasto all'impianto elettrico. Marito e moglie polacchi hanno preteso il documento fiscale prima di pagare, ma i titolari della ditta italiani non lo hanno rilasciato e sono stati poi allontanati dalla finanza. Grave incidente nel tardo pomeriggio di ieri in tangenziale nord. Nei pressi dello svincolo per l'interporto, un'auto si è schiantata contro il guardrail. La conducente, una ragazza di 25 anni, è stata portata al maggiore in condizioni gravissime, ricoverata in rianimazione. Il comune di Parma ha scelto il progetto per la nuova piscina in via Zarotto, destinata a sostituire la Ferrari, che è chiusa dal 2022. Investimento di oltre 13 milioni, partenariato pubblico-privato con piscina esterna, vasche interne. Il comune promette lavori da inizio 2027, riapertura prevista seconda metà 2028. Tutti i dettagli del progetto sulla Gazzetta di Parma in edicola. Anche il comune di Bardi ha votato no al parco eolico Parma A, il maxi progetto di 47 pale dell'azienda Duferco che interessa Valtar, Valceno e Valdarda. Pronto il dossier del Comitato Appennino Unito che riunisce i cittadini della provincia di Parma e Piacenza. Ieri sera una nuova assemblea ad Anzola di Bedonia con tantissimi partecipanti. Adesso parliamo di viabilità. Al via da oggi i lavori a cura della provincia di Parma sulla SP15 tra Calestano e Berceto. Necessaria la chiusura completa della strada in località Armorano dalle 7 alle 12 e dalle 13.30 alle 18.30 per una durata complessiva del cantiere di circa 10 giorni. L'intervento dovrebbe terminare entro il 15 luglio. Cambiamo argomento, passiamo allo sport. Franco Carboni torna al Parma e lo fa con un contratto fino al 2030 e a sondaggi dalla Premier per Circati c'è anche il Brighton su di lui. L'australiano giocherà oggi contro l'Egitto ai mondiali. In partenza invece Anquist e Ondrejka. In chiusura il meteo, cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia, massima in pianura sui 32 gradi, bel tempo nel fine settimana. Tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.

Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La presunta responsabile dell'attentato avvenuto a Monaco sarebbe fuggita in Italia. A riferirlo sono stati gli inquirenti monegaschi e francesi citati dalle Parisienne. Secondo chi indaga, l'attentatrice è una donna ucraina di 39 anni, residente in Germania e localizzata in un paese europeo. Sarebbe inizialmente scappata in Francia, dove avrebbe recuperato un'auto per poi raggiungere l'Italia.
1: Un bagno notturno in piscina è finito in tragedia per un 28enne peruviano morto annegato a Milano nella notte, dopo che un gruppo di amici si era introdotto nella struttura pubblica romano in via Ponzio, zona Città Studi, dopo l'orario di chiusura dell'impianto. Inutili soccorsi intervenuti subito dopo le 23 nell'impianto pubblico, che conta una vasca di 4.000 metri quadri a cielo aperto e che confina con la sede del comando di polizia locale del municipio 3.
2: Un ultraleggero è precipitato durante la fase di decollo da un avio superficie di Castiglion Fiorentino in provincia di Arezzo. Morto il pilota di 57 anni. L'incidente è avvenuto intorno alle 7. Il velivolo è precipitato per cause in corso di accertamento in un campo a breve distanza dalla pista. A dare l'allarme è stato un passante che transitava lungo la strada provinciale adiacente al campo. All'arrivo dei soccorsi per il pilota rimasto intrappolato nell'abitacolo non c'era più nulla da fare. Sul posto i sanitari del 118, i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia municipale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertarne le cause.
1: E di almeno 40 morti e 8 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nelle prime ore di oggi in Pakistan. La tragedia si è consumata ad Anassar, nel sud-ovest del paese, dove un autobus è precipitato in un burrone dopo essere uscito di strada. Stando alle prime ricostruzioni, pare che il mezzo trasportasse passeggeri provenienti da un altro autobus rimasto in panne, una situazione che dunque avrebbe causato il sovraffollamento.
2: Per mesi Israele avrebbe pianificato di uccidere i due principali negoziatori iraniani con l'obiettivo di far saltare il percorso di pace e tornare al fragore delle armi, e sarebbe stato il più stretto alleato di Tel Aviv e gli Stati Uniti ad avvertire Teheran del pericolo, consigliando di prendere tutte le precauzioni del caso. A rivelarlo sono il New York Times e il Washington Post. Secondo le due testate americane, in una circostanza il jet governativo iraniano sarebbe stato costretto a un atterraggio d'urgenza per il timore concreto di un raid aereo da parte dell'aviazione dell'IDF.
1: Il calcio adesso è ufficiale: Max Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Dopo la separazione con Conte, Aurelio De Laurentiis ha scelto l'ex allenatore del Milan per la nuova stagione. Il tecnico ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2029. Ad annunciarlo è stato lo stesso De Laurentiis tramite un post sul proprio account X.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 11:59.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca. Con un intervento della polizia presso l'abitazione di due coniugi a Parma, seguito di un diverbio con un elettricista che dopo aver eseguito i lavori si è rifiutato di emettere la fattura per il pagamento. I coniugi avevano chiesto aiuto a seguito di un nubifragio che si era abbattuto nel pomeriggio di martedì su Parma e avevano subito un guasto all'impianto elettrico. Marito e moglie polacchi hanno preteso il documento fiscale prima di pagare, ma i titolari della ditta italiani non lo hanno rilasciato e sono stati poi allontanati dalla finanza. Grave incidente nel tardo pomeriggio di ieri in tangenziale nord. Nei pressi dello svincolo per l'interporto un'auto si è schiantata contro il guardrail. La conducente, una ragazza di 25 anni, è stata portata al maggiore in condizioni gravissime, ricoverata in rianimazione. Il comune di Parma ha scelto il progetto per la nuova piscina in via Zarotto destinata a sostituire la Ferrari che è chiusa dal 2022. Investimento di oltre 13 milioni, partenariato pubblico-privato con piscina esterna, vasche interne. Il comune promette lavori da inizio 2027, riapertura prevista seconda metà 2028. Tutti i dettagli del progetto sulla Gazzetta di Parma in edicola. Anche il comune di Bardi ha votato no al parco eolico Parma A, il maxi progetto di 47 pale dell'azienda Duferco che interessa Valtaro, Valceno e Valdarda. Pronto il dossier del comitato Appennino Unito che riunisce i cittadini della provincia di Parma e Piacenza. Ieri sera una nuova assemblea ad Anzola di Bedonia con tantissimi partecipanti. Adesso parliamo di viabilità. Al via da oggi i lavori a cura della provincia di Parma sulla SP15 tra Calestano e Berceto. Necessaria la chiusura completa della strada in località Armorano dalle 7 alle 12 e dalle 13.30 alle 18.30 per una durata complessiva del cantiere di circa 10 giorni. L'intervento dovrebbe terminare entro il 15 luglio. Cambiamo argomento, passiamo allo sport. Franco Carboni torna al Parma e lo fa con un contratto fino al 2030 e a sondaggi dalla Premier per Circati c'è anche il Brighton su di lui. L'australiano giocherà oggi contro l'Egitto ai mondiali. In partenza invece Anquist e Ondrejka. In chiusura il meteo, cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia, massima in pianura sui 32 gradi, bel tempo nel fine settimana. Tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione di...

50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Appena 3 giorni dopo l'attentato che ha colpito l'uomo d'affari ucraino Vadim Ermolaev, la sua compagna e suo figlio a Monaco, gli investigatori monegaschi e francesi hanno identificato la donna che ha piazzato la bomba davanti all'ingresso dell'abitazione. Si tratta di una cittadina ucraina residente in Germania, nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. Si chiama Anastasia, 39 anni, scrive Le Parisienne. Secondo il quotidiano francese, la sospettata non è stata ancora arrestata in quanto non si trova al suo indirizzo conosciuto, ma sarebbe fuggita in Italia dopo aver raggiunto la Francia subito dopo l'attentato.
1: Le autorità iraniane hanno iniziato a esporre le bare dell'Ayatollah Ali Khamenei e di diversi membri della sua famiglia nella grande moschea dell'Imam Khomeini in vista delle cerimonie funebri di massa previste in tutto il paese, che avranno inizio ufficialmente domani in Iran con una tappa in Iraq per concludersi il 9 luglio con la sepoltura a Mashhad.
2: Un uomo di 57 anni è morto dopo che l'ultraleggero che stava pilotando è precipitato questa mattina presto a Castiglion Fiorentino in provincia di Arezzo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza, l'automedica della fratta, i vigili del fuoco e i carabinieri. Sono in corso i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente.
1: Di notte è entrato nella piscina pubblica ormai chiusa e si è buttato in acqua, ma non ha saputo restare a galla. Un 28enne peruviano è morto così nella tarda serata di ieri a Milano. Sono stati gli amici con cui poco prima la vittima aveva scavalcato le recinzioni del centro balneare romano di Via Zanoia, Città Studi, a dare l'allarme poco prima della mezzanotte.
2: La presidente della BCE, Christine Lagarde, ha dichiarato giovedì in un'intervista di non escludere la possibilità di lasciare Eurotower prima della scadenza del suo mandato nell'ottobre 2027 per far sentire una voce europea nel dibattito presidenziale francese. Interrogata su un'eventuale dimissione anticipata con un occhio alle future elezioni in Francia, Lagarde ha risposto: è possibile.
1: Il calcio, Max Allegri è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Ad annunciarlo è il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, che con un tweet su X saluta il nuovo tecnico. L'allenatore italiano aveva trovato da tempo l'accordo col Napoli e, dopo essersi liberato dal Milan, ha firmato un contratto di 3 anni fino al 30 giugno 2029.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
2: Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 13:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca: un intervento della polizia presso l'abitazione di due coniugi a seguito di un diverbio con un elettricista che, dopo aver eseguito i lavori, si è rifiutato di emettere la fattura per il successivo pagamento. La coppia aveva chiesto aiuto a seguito del nubifragio abbattutosi su Parma nel pomeriggio di martedì. Avevano subito un guasto all'impianto elettrico. Marito e moglie polacchi hanno preteso il documento fiscale prima di pagare 645 euro, ma gli artigiani italiani non l'hanno rilasciato e sono stati poi allontanati dalla finanza. Grave incidente nel tardo pomeriggio di ieri in tangenziale nord a Parma, nei pressi dello svincolo per l'Interporto. Un'auto si è schiantata contro il guardrail. La conducente, una ragazza di 25 anni, è stata portata al maggiore in condizioni gravissime e ricoverata in rianimazione. Ora parliamo dell'ennesima truffa del finto maresciallo, sventata dai carabinieri, quelli veri, che prima hanno salvato la vittima interrompendo la truffa mentre era ancora al telefono e poi, dopo settimane di indagini, sono riusciti a risalire ai responsabili. I militari di Neviano degli Arduini hanno denunciato 6 persone. Determinante è stata l'intuizione della direttrice di una banca di Traversetolo, insospettita da una serie di bonifici insoliti. La vittima era stata spinta con modi affabili ma autoritari a trasferire i propri risparmi su conti definiti sicuri. Il comune di Parma ha scelto il progetto per la nuova piscina in via Zarotto, destinata a sostituire la Ferrari, che è chiusa dal 2022. Investimento di oltre 13 milioni, partenariato pubblico-privato con piscina esterna e anche vasche interne. Il comune promette lavori a inizio 2027, riapertura prevista seconda metà 2028. Anche i comuni di Borgotaro e Bardi hanno votato no al parco eolico Parma A, il maxi progetto di 47 pale alte oltre 200 metri dell'azienda Duferco, che interessa Valtaro, Valcene e Valdarda. Pronto il dossier del Comitato Appennino Unito, che riunisce i cittadini delle province di Parma e Piacenza. Ieri sera una nuova assemblea ad Anzola di Bedonia con tantissimi partecipanti. Torniamo a parlare di cantieri.

0: Le 13.30 alle 18.30 l'intervento dovrebbe terminare entro il 15 luglio. Siamo allo sport, il calcio. Franco Carboni torna al Parma, lo fa con un contratto fino al 2030. Sondaggi dalla Premier per Circati, c'è anche il Brighton su di lui. L'australiano giocherà oggi alle 20 contro l'Egitto. In partenza Almqvist e Ondrejka. In chiusura al meteo, cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia, massima in pianura sui 32 gradi, bel tempo nel fine settimana. Tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La presunta responsabile dell'attentato avvenuto a Monaco, in cui sono rimasti gravemente feriti l'oligarca ucraino Ermolaev, la compagna e il figlio tredicenne, sarebbe fuggita in Italia. A riferirlo sono stati gli inquirenti monegaschi e francesi citati da Le Parisien. Secondo chi indaga, l'attentatrice è una donna ucraina di 39 anni residente in Germania, identificata come Anastasia Berezovska. Sarebbe inizialmente scappata in Francia, dove avrebbe recuperato un'auto per poi dirigersi verso il confine con l'Italia. Tuttavia, nelle ore successive, una fonte giudiziaria del Principato di Monaco ha dichiarato che la donna è stata avvistata in Germania.
1: La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Mosul a Teheran in vista dei funerali. Ahmad Vahidi, capo delle guardie rivoluzionarie, ha reso omaggio alla salma nella sua prima apparizione pubblica dall'inizio della guerra a febbraio, secondo le immagini diffuse dai media iraniani.
2: Una pioggia di 74 missili e 500 droni si è abbattuta nella notte su Kiev e sulle principali città ucraine nel peggior attacco dall'inizio della guerra. Avvertito dagli 007 in anticipo dei raid, Zelensky è rientrato in patria dall'Irlanda. Gli USA, ci facciano produrre i Patriot per difenderci, reagiremo all'attacco russo. Raid anche su Sumi, 4 vittime, tra le quali una bambina di neanche 2 anni.
1: La polizia ha fermato a Catania un 30enne che nei giorni scorsi ha tentato di uccidere la compagna. Il padre dell'uomo, lo scorso 3 aprile, uscito da poco dal carcere, aveva coltellato in strada nel rione Picanello l'ex moglie, sopravvissuta dopo alcune delicate operazioni chirurgiche. Il 30enne è accusato di aver violentemente picchiato e tentato di strangolare la sua compagna. L'aggressione è avvenuta mentre la donna stava effettuando una videochiamata con delle amiche che hanno assistito alle prime fasi della violenza e hanno allertato le forze dell'ordine.
2: L'economia, la produzione di Stellantis è in ripresa nei primi 6 mesi del 2026 rispetto all'anno nero 2025, con un incremento del 13,7%. Tutti gli stabilimenti auto migliorano, tranne Cassino, dove la situazione si sta aggravando con un'ulteriore perdita del 36,2%. Trainano la crescita Jeep Compass Amalfi e la 500 ibrida Mirafiori. La previsione 2026 è poco sopra i 500.000 veicoli.
1: Il mondiale americano entra nella storia come la prima edizione in assoluto, 48 squadre. Per la prima volta i tifosi assistono a un turno di eliminazione diretta aggiuntivo ai 16esimi di finale che hanno preso il via domenica. Canada-Marocco, la prima sfida definita degli ottavi, il Paraguay aspetta la Francia, mentre il Brasile sfiderà la Norvegia di Holland. I padroni di casa del Messico invece se la daranno con l'Inghilterra per un match che promette spettacolo. Il Belgio di Rudy Garcia, che ha superato di monte il Senegal, affronterà gli USA. La super sfida degli ottavi sarà però senza dubbio l'incontro tra Portogallo e Spagna.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore.

0: L'ora esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 13 e 58 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca: un intervento della polizia presso l'abitazione di due coniugi a seguito di un diverbio con un elettricista che, dopo aver eseguito i lavori, si è rifiutato di emettere la fattura per il successivo pagamento. La coppia aveva chiesto aiuto a seguito del nubifragio abbattutosi su Parma nel pomeriggio di martedì. Avevano subito un guasto all'impianto elettrico. Marito e moglie polacchi hanno preteso il documento fiscale prima di pagare 645 euro, ma gli artigiani italiani non l'hanno rilasciato e sono stati poi allontanati dalla finanza. Grave incidente nel tardo pomeriggio di ieri in tangenziale nord a Parma, nei pressi dello svincolo per l'Interporto. Un'auto si è schiantata contro il guardrail. La conducente, una ragazza di 25 anni, è stata portata al maggiore in condizioni gravissime e ricoverata in rianimazione. Ora parliamo dell'ennesima truffa del finto maresciallo, sventata dai carabinieri, quelli veri, che prima hanno salvato la vittima interrompendo la truffa mentre era ancora al telefono e poi, dopo settimane di indagini, sono riusciti a risalire ai responsabili. I militari di Neviano degli Arduini hanno denunciato 6 persone. Determinante è stata l'intuizione della direttrice di una banca di Traversetolo, insospettita da una serie di bonifici insoliti. La vittima era stata spinta con modi affabili ma autoritari a trasferire i propri risparmi su conti definiti sicuri. Il comune di Parma ha scelto il progetto per la nuova piscina in via Zarotto, destinata a sostituire la Ferrari, che è chiusa dal 2022. Investimento di oltre 13 milioni, partenariato pubblico-privato con piscina esterna e anche vasche interne. Il comune promette lavori a inizio 2027, riapertura prevista seconda metà 2028. Anche i comuni di Borgotaro e Bardi hanno votato no al parco eolico Parma A, il maxi progetto di 47 pale alte oltre 200 metri dell'azienda Duferco, che interessa Valtaro, Valcene e Valdarda. Pronto il dossier del Comitato Appennino Unito, che riunisce i cittadini delle province di Parma e Piacenza. Ieri sera una nuova assemblea ad Anzola di Bedonia con tantissimi partecipanti. Torniamo a parlare di cantieri, a partire da quello per l'asfaltatura in via Spezia. I lavori andranno avanti fino a venerdì della prossima settimana, 10 luglio. Il cantiere per il rifacimento dell'asfalto interessa il tratto tra la rotatoria di via Chiavari e strada Cavagnari e ha comportato l'istituzione del senso unico in uscita dalla città verso la tangenziale. Chi arriva dalla tangenziale in direzione centro è quindi costretto a seguire percorsi alternativi tra il quartiere Parma Mia e via Chiavari. Al via i lavori a cura della provincia sull'SP15 tra Calestano e Berceto, necessaria la chiusura completa della strada ad Armorano dalle 7 alle 12 e dalle 13.30 alle 18.30. L'intervento dovrebbe terminare entro il 15 luglio. Siamo allo sport, il calcio. Franco Carboni torna al Parma, lo fa con un contratto fino al 2030. Sondaggi dalla Premier per Circati, c'è anche il Brighton su di lui. L'australiano giocherà oggi alle 20 contro l'Egitto, in partenza Anquist e Ondrejka. In chiusura al meteo, cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia, massimi in pianura sui 32 gradi, bel tempo nel fine settimana. È tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano l'attentato a Monaco avrebbe un nome, l'attentatrice che ha deposto una bomba nei pressi dell'abitazione dell'oligarca ucraino Vadim Ermolaev e della sua famiglia a Monaco e la 39enne Anastasia Berezovskaya, cittadina ucraina residente in Germania, è nota agli inquirenti per i suoi legami con la criminalità organizzata. Inizialmente avrebbe depistato gli inquirenti camuffandosi da uomo. Nel giorno stesso dell'attentato la donna è fuggita in Francia, ha attraversato il confine italiano passando per Ventimiglia, poi direttamente la Svizzera e successivamente la Germania. La sospettata non avrebbe agito da sola.
1: Un ultra leggero è precipitato durante la fase di decollo da un aviosuperficie di Castiglione Fiorentino in provincia di Arezzo. Morto il pilota di 57 anni. La vittima è Claudio Benelli. L'incidente è avvenuto intorno alle 7. Il velivolo è precipitato per cause in corso di accertamento in un campo a breve distanza dalla pista. A dare l'allarme è stato un passante che transitava lungo la strada provinciale adiacente al campo.
2: Ancora cronaca, di notte è entrato nella piscina pubblica ormai chiusa e si è buttato in acqua, ma non ha saputo restare a galla. Un 28enne peruviano è morto così nella tarda serata di ieri a Milano. Sono stati gli amici con cui poco dopo la vittima aveva scavalcato le recinzioni del centro balneare romano di Via Zanoia a Città Studi a dare l'allarme poco prima della mezzanotte.
1: La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi ed israeliani, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Mosalla a Teheran in vista dei funerali. Hamad Vahidi, capo delle guardie rivoluzionarie, ha reso omaggio alla salma nella sua prima apparizione pubblica dall'inizio della guerra a febbraio, secondo le immagini diffuse dai media iraniani.
2: Sono 100.000 i bambini che in Libano rischiano di ritrovarsi senza scuola all'inizio del prossimo anno scolastico e che di conseguenza potrebbero perdere un anno solare di lezioni. È il dato allarmante diramato dall'UNICEF tramite un comunicato, il quale ha reso noto che 340 istituti scolastici pubblici e privati sono stati danneggiati dalla guerra, mentre 17 sono andati completamente distrutti.
1: Fine settimana senza il caldo e con una netta prevalenza del verde nei bollettini sulle ondate di calore aggiornati quotidianamente dal Ministero della Salute. Delle 27 città considerate, oggi sono 19 quelle con il bollino verde, che indica condizioni meteorologiche che non comportano un rischio per la salute della popolazione. Una situazione analoga è prevista domani, mentre domenica 5 luglio i bollini verdi saranno ben 24 e le uniche città in giallo saranno Firenze, Genova e Perugia.
2: E questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
4: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 15 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca: un intervento della polizia presso l'abitazione di due coniugi a seguito di un diverbio con un elettricista che, dopo aver eseguito i lavori, si è rifiutato di emettere la fattura per il successivo pagamento. La coppia aveva chiesto aiuto a seguito del nubifragio abbattutosi su Parma nel pomeriggio di martedì. Avevano subito un guasto all'impianto elettrico. Marito e moglie polacchi hanno preteso il documento fiscale prima di pagare 645 euro, ma gli artigiani italiani non l'hanno rilasciato e sono stati poi allontanati dalla finanza. Grave incidente nel tardo pomeriggio di ieri in tangenziale nord a Parma, nei pressi dello svincolo per l'Interporto. Un'auto si è schiantata contro il guardrail. La conducente, una ragazza di 25 anni, è stata portata al maggiore in condizioni gravissime e ricoverata in rianimazione. Ora parliamo dell'ennesima truffa del finto maresciallo, sventata dai carabinieri, quelli veri, che prima hanno salvato la vittima interrompendo la truffa mentre era ancora al telefono e poi, dopo settimane di indagini, sono riusciti a risalire ai responsabili. I militari di Neviano degli Arduini hanno denunciato 6 persone. Determinante è stata l'intuizione della direttrice di una banca di Traversetolo, insospettita da una serie di bonifici insoliti. La vittima era stata spinta con modi affabili ma autoritari a trasferire i propri risparmi su conti definiti sicuri. Il comune di Parma ha scelto il progetto per la nuova piscina in via Zarotto, destinata a sostituire la Ferrari, che è chiusa dal 2022. Investimento di oltre 13 milioni, partenariato pubblico-privato con piscina esterna e anche vasche interne. Il comune promette lavori a inizio 2027, riapertura prevista seconda metà 2028. Anche i comuni di Borgotaro e Bardi hanno votato no al parco eolico Parma A, il maxi progetto di 47 pale alte oltre 200 metri dell'azienda Duferco, che interessa Valtaro, Valceno e Valdarda. Pronto il dossier del Comitato Appennino Unito, che riunisce i cittadini delle province.

0: 15 tra Calestano e Berceto, necessaria la chiusura completa della strada ad Armorano dalle 7 alle 12 e dalle 13.30 alle 18.30. L'intervento dovrebbe terminare entro il 15 luglio. Siamo allo sport, il calcio. Franco Carboni torna al Parma, lo fa con un contratto fino al 2030. Sondaggi dalla Premier per Circati, c'è anche il Brighton su di lui. L'australiano giocherà oggi alle 20 contro l'Egitto. In partenza Almqvist e Ondrejka. In chiusura al meteo, cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia, massimi in pianura sui 32 gradi, bel tempo nel fine settimana. È tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
2: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
3: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
1: Su Radio Parma, Newsroom, con Simonetta Collini.
4: 6 minuti dopo le 3, buon pomeriggio e buon venerdì, è il 3 di luglio e siamo pronti per stare insieme in diretta fino alle 17 qui su Radio Parma. Io sono Simonetta Collini, voi siete i nostri amici, le nostre amiche. Fammi vedere la lista dei biglietti. Sì, perché anche oggi vi regaliamo biglietti, biglietti per assistere ai concerti, potete scegliere, ce ne sono ancora 2 per Fiorella Mannoia. Ne abbiamo per Cosmo e altri 2 per i Pooh, e sono tutti appuntamenti che saranno che sono in programmazione, e questi grandi artisti saranno in scena al Parco Ducale a Fiorella Mannoia il 26 di luglio, Cosmo il 1 agosto e i Pooh il 7 di settembre. Quando vi daremo l'ok potete chiamarci, anzi approfitto per ricordare il numero di telefono, che noi facciamo all'antica, niente messaggi nel telefono, via telefonata, la più veloce si porta a casa 2 biglietti, perché non vi lasciamo andare al concerto da soli, vi regaliamo 2 biglietti allo 0521 46 42 46. Quando sarà il momento ve lo diremo. Intanto vogliamo cominciare. Allora, si sposa, non si sposa, no, sposarsi si sposa, si è già sposata, non si è già sposata. Stiamo parlando naturalmente di Taylor Swift, che comunque pare sia già convolata a nozze con una cerimonia molto molto privata, che l'ha vista andare in moglie al campione di football Travis Kelce, e solo che adesso c'è il ricevimento. Mentre tutte le grandi star, a partire da Dua Lipa, scelgono l'Italia con ricevimenti che durano una settimana, in location stupende tra la Toscana, la Sicilia, il sud dell'Italia, il mare, ville sfarzosissime, Taylor Swift cosa fa? Dove lo fa il ricevimento? Al Madison Square Garden di New York. Una cosa un po' pacchiana però, E quindi insomma, facendo tanti auguri felicità e figli sia maschi che femmine, iniziamo proprio con lei, che ultimamente ha realizzato una canzone per la colonna sonora di Toy Story 5. È questa, prendiamo così il via, la scaletta si apre con I Knew It, I Knew You.

Il signor so tutto io, Mr. Know It All con Teddy Swims. Allora, compleanni, vabbè, due in uno, dai. Intanto facciamo gli auguri al Mission Impossible. Oggi Tom Cruise compie 64 anni e insomma un po' a che fare con la musica ce l'ha. Lui tra l'altro è anche un grande appassionato, ha interpretato anche film a sfondo musicale, oltre al resto, oltre a buttarsi da altezze assurde senza controfigura, conosciamo bene. Tanti auguri, e tanti auguri anche a Vince Clarke. Andiamo in Inghilterra perché lui è nato oggi a Basildon in Inghilterra nel 1960, quindi questo vuol dire che compie 66 anni. Chi è Vince Clarke? Vabbè, anche qui bisogna essere un po' boomers per ricordarselo. Musicista e artista sempre un po' dietro le quinte, nel senso che è diventato famoso per prima di tutto aver fondato i Depeche Mode. Lui è uno dei fondatori dei Depeche Mode, che abbandonò subito dopo il primo album. Dopodiché decise di portare al successo una voce straordinaria come quella di Alison Moyet con gli Yazoo, quindi formò un duo, e in seguito formò anche gli Erasure. Quindi tanti auguri anche a Vince Clarke, che riascoltiamo nel suo periodo Yazoo, che durò in effetti pochissimo, ma abbastanza per lasciare il segno. Qui siamo nel 1982, c'è naturalmente la voce bellissima di Alison Moyet. Don't Go.

0: Roberto Angelini con Respira, 15:22. Allora, ieri sera abbiamo visto una bellissima performance, perché non si può parlare di un vero e proprio concerto, è stato un talk a Fontanellato nell'ambito di Musica in Castello MIC 2026, con un anfitrione veramente preparatissimo. Devo salutare e fare complimenti al nostro amico Enrico Grignaffini, che è il Deus Ex Machina di questa rassegna bellissima, che ieri sera appunto a Fontanellato ha visto protagonisti Stefano Bollani e Valentina Cenni, che come sapete sono coppia nella vita, sono stati intervistati a lungo, hanno raccontato molte cose anche non solo della loro vita professionale ma anche della loro vita privata. È stato un talk veramente molto molto divertente, anche molto interessante, però alla fine loro hanno dato una notizia un po' in anteprima, abbiamo aspettato a dirlo, ma poi vedo che ci sono i comunicati, come in effetti era stato previsto. Stefano Bollani e Valentina Cenni, come sapete, sono i conduttori nonché creatori, soprattutto Bollani dal punto di vista musicale, di Via dei Matti numero 0, che era stata sospesa, insomma, qualche settimana fa era uscita la notizia che la RAI non avrebbe rinnovato l'impegno nei confronti appunto di questo programma bellissimo, peraltro, che si occupa di musica con ospiti, storie meravigliose legate alle canzoni, alle composizioni. E c'era stata una vera e propria sollevazione popolare, una petizione firmata da centinaia e centinaia e centinaia di migliaia di musicisti, colleghi di Stefano Bollani e amici naturalmente della coppia, e oggi è arrivata la notizia. Noi l'avevamo saputo in anteprima, ma ieri sera Via dei Matti numero 0 tornerà nel 2027 e tornerà sempre nella sua collocazione su Rai 3. Lo ha annunciato Rai Cultura, quindi Stefano Bollani e Valentina Cenni proseguiranno il viaggio cominciato 5 anni fa. Il ritorno nasce da un lavoro condotto da tempo da Rai Cultura insieme alla produzione per dare al programma la forma e la collocazione più adatta, preservandone l'identità. Quindi insomma, dal 2027 poi saranno comunicati gli orari e anche le modalità, se ci saranno novità sulla ripresa del programma di Stefano Bollani e Valentina Cenni. Stefano Bollani, che non è solamente un compositore, un pianista, un musicista, arrangiatore, lui fa veramente divulgatore meraviglioso della musica, ma nel 2015 aveva inciso anche questa canzone molto divertente, si intitola Arrivano gli alieni. Stefano Bollani, che con Valentina Cenni tornerà in TV.
1: Arrivano gli alieni a cavallo di un oggetto volante, sono atterrati non molto distante dal frantoio della rina. Arrivano gli alieni, hanno staccato i cavi del televisore per attirare l'attenzione, una mossa un poco disperata devo dire. Sbarcano gli alieni, col loro fare circospetto assai vezzoso, ci conferma che mancavano da tempo, ma che il tempo è un concetto molto noioso.

guardano, non li guardi e non ti guardano, e stanno a controllare se il pianeta è nasce con il blu, è in tono con il verde, è pieno di caucciù, e se la sua energia non è vera, vi le review. Benvenuti cari alieni.

Ci oltrepassano, non li guardi e non ti guardano, e stanno a controllare se il pianeta è nasce con il blu, e in tono con il verde è pieno di caucciù, e se la sua energia non verrà rilettra più. Arrivano gli alieni.

0: che raffinatezza. È il nuovo singolo di Jack Harlow, si chiama Trade Places. Le 15.30, siamo puntualissimi per le news.
1: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura la cronaca: un uomo di 80 anni ha ucciso a coltellate l'ex moglie 67enne che si trovava ricoverata in ospedale, dopodiché si è tolto la vita gettandosi dalla finestra. È accaduto al Lido di Camaiore in provincia di Lucca intorno a mezzogiorno. Da quanto appreso la donna era ricoverata all'ospedale Versilia in gravi condizioni da 3 settimane. L'ex marito andava a trovarla regolarmente.
2: Ha un nome la tentatrice che ha deposto una bomba nei pressi dell'abitazione dell'oligarca ucraino Vadimir Molaiev e della sua famiglia a Monaco. E la 39enne Anastasia Brezovska, cittadina ucraina residente in Germania, è nota agli inquirenti per i suoi legami con la criminalità organizzata. Inizialmente aveva depistato gli inquirenti camuffandosi da uomo. Nel giorno stesso dell'attentato la donna è fuggita in Francia, ha attraversato il confine italiano passando per Ventimiglia, poi direttamente la Svizzera e successivamente la Germania. La sospettata non avrebbe agito da sola.
3: Non ce l'ha fatta il bambino di 6 mesi rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nel nodo autostradale di Bologna nella giornata di sabato 27 giugno. Nel sinistro era morta la madre 24enne del piccolo, originaria dell'Egitto e residente a Reggio Emilia. Nell'urto il bambino era sbalzato fuori dall'abitacolo finendo nella scarpata dopo un volo di alcuni metri. Purtroppo è deceduto nella serata di ieri.
2: Un caso di morbillo è stato confermato tra i candidati che hanno partecipato al concorso per magistratura ordinaria svoltasi alla Fiera di Roma dal 22 al 26 giugno. Lo rende noto il Ministero della Salute, che invita a monitorare con attenzione l'eventuale comparsa di sintomi compatibili con il morbillo: febbre, tosse, congiuntivite e soprattutto tutto un rash cutaneo che prende tutto il corpo, dalla testa fino agli arti.
3: L'accusa rivolta dalla Procura federale tedesca alle autorità di Kiev di essere le mandanti del sabotaggio al gasdotto Nord Stream conferma l'implicazione del regime di Kiev e dello Stato ucraino in attività terroristiche, in un atto terroristico contro un'infrastruttura critica dell'Unione Europea. Queste le parole del portavoce del Cremlino Peskov. Questa decisione, prosegue, ha confermato le informazioni di cui eravamo in possesso praticamente sin dall'inizio di questa storia.
2: Saldi estivi al via, partono ufficialmente domani, sabato 4 luglio, in tutte le regioni italiane. 7 italiani su 10 hanno intenzione di acquistare, un picco al 71% nel mezzogiorno, per una spesa media prevista di 209 euro a persona. Ma i negozianti non ci stanno, contestano il fatto che i saldi partono sempre più in anticipo e che il calendario ufficiale rischia di perdere di senso.
3: E per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Carmen, I wanna hear it from your lips. Era il 1984. Allora, parliamo di Madonna perché, insomma, a parte che lei a metà agosto, credo, compirà 68 anni, ma non molla. No, non molla per niente. E insomma, sapete che sta per arrivare il Confession on a Dance Floor 2, anticipato da un singolo con Sabrina Carpenter, però nel frattempo si è esibita alla console insieme a Stuart Price e a sua figlia Lourdes alla festa del lancio appunto del nuovo album. La festa si è svolta al Magazine London di Londra e tra l'altro lei in questo album, in Confession 2, si ricongiungerà con il produttore Price, che ha co-scritto e prodotto l'album del 2005. Ci sono immagini sui social che la vedono veramente scatenatissima, e ha presentato in anteprima Danceteria, che è un brano tratto dal nuovo album, e Physical Attraction, quest'ultimo eseguito per la prima volta dal suo debutto nel 1983, che è stato l'anno di uscita del suo album d'esordio, mentre Price ha proposto degli estratti di Vogue. Madonna si è messa a ballare senza nessun tipo di problema. Vabbè, insomma, che gli vuoi dire a Madonna? Niente. Non credo che ci sia un artista del suo genere e della sua generazione più longeva di lei. E noi da Confession on the Dance Floor, un disco bellissimo, ci riascoltiamo Jump. Madonna.

iniziato la sua carriera nel 1967 ed è ancora in attività. Uno dei grandi della musica di tutti i tempi, della musica soul, tra i maggiori esponenti del gospel. Ha vinto 11 Grammy Awards e non è ancora finito. Let's Stay Together, sicuramente una delle sue canzoni più famose che ci ha accompagnato sin qui. Tornando invece a canzoni più recenti, voi sapete che a noi lui piace moltissimo. È considerato il nuovo, la nuova star del soul, della musica contemporanea americana. My Body Isn't Ready è il suo nuovo singolo ed è Somber.

proposito di gente che non molla, beh, insomma, anche loro stanno andando avanti da un bel po', eh. Duran Duran, ma l'hanno spiegato loro stessi qual è il segreto della loro longevità, qual è il segreto, insomma, del loro stare insieme dopo tanti anni? I soldi, come al solito. Quando c'è qualcosa, qualche domanda, bisogna sempre considerare i soldi, cioè follow the money, è una legge non scritta ma molto efficace. I soldi, nel senso che si sono sempre ripartiti tutto equamente e per quello non hanno mai dovuto litigare, per cui continuano ad andare avanti belli tranquilli. Anche noi andiamo avanti belli tranquilli, senza i soldi dei Duran Duran, naturalmente. Per arrivare alle news, Serena Brancale.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 16:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca: un intervento della polizia presso l'abitazione di due coniugi a seguito di un diverbio con un elettricista che, dopo aver eseguito i lavori, si è rifiutato di emettere la fattura per il successivo pagamento. La coppia aveva chiesto aiuto a seguito del nubifragio abbattutosi su Parma nel pomeriggio di martedì. Avevano subito un guasto all'impianto elettrico. Marito e moglie polacchi hanno preteso il documento fiscale prima di pagare 645 euro, ma gli artigiani italiani non l'hanno rilasciato e sono stati poi allontanati dalla finanza. Grave incidente nel tardo pomeriggio di ieri in tangenziale nord a Parma, nei pressi dello svincolo per l'Interporto. Un'auto si è schiantata contro il guardrail. La conducente, una ragazza di 25 anni, è stata portata al maggiore in condizioni gravissime e ricoverata in rianimazione. Ora parliamo dell'ennesima truffa del finto maresciallo, sventata dai carabinieri, quelli veri, che prima hanno salvato la vittima interrompendo la truffa mentre era ancora al telefono e poi, dopo settimane di indagini, sono riusciti a risalire ai responsabili. I militari di Neviano degli Arduini hanno denunciato 6 persone. Determinante è stata l'intuizione della direttrice di una banca di Traversetolo, insospettita da una serie di bonifici insoliti. La vittima era stata spinta con modi affabili ma autoritari a trasferire i propri risparmi su conti definiti sicuri. Il comune di Parma ha scelto il progetto per la nuova piscina in via Zarotto, destinata a sostituire la Ferrari, che è chiusa dal 2022. Investimento di oltre 13 milioni, partenariato pubblico-privato con piscina esterna e anche vasche interne. Il comune promette lavori a inizio 2027, a riapertura prevista seconda metà 2028. Anche i comuni di Borgotaro e Bardi hanno votato no al parco eolico Parma A, il maxi progetto di 47 pale alte oltre 200 metri dell'azienda Duferco, che interessa Valtaro, Valceno e Valdarda. Pronto il dossier del Comitato Appennino Unito, che riunisce i cittadini delle province di Parma e Piacenza. Ieri sera una nuova assemblea ad Anzola di Bedonia con tantissimi partecipanti. Torniamo a parlare di cantieri, a partire da quello per l'asfaltatura in via Spezia. I lavori andranno avanti fino a venerdì della prossima settimana, 10 luglio. Il cantiere per il rifacimento dell'asfalto interessa il tratto tra la rotatoria di via Chiavari e strada Cavagnari e ha comportato l'istituzione del senso unico in uscita dalla città verso la tangenziale. Chi arriva dalla tangenziale in direzione centro è quindi costretto a seguire percorsi alternativi tra il quartiere Parma Mia e via Chiavari. Al via i lavori a cura della provincia sull'SP15 tra Calestano e Berceto. Necessaria la chiusura completa della strada ad Armorano dalle 7 alle 12 e dalle 13.30 alle 18.30. L'intervento dovrebbe terminare entro il 15 luglio. Siamo allo sport, il calcio. Franco Carboni torna al Parma, lo fa con un contratto fino al 2030. Sondaggi dalla Premier per Circati, c'è anche il Brighton su di lui. L'australiano giocherà oggi alle 20 contro l'Egitto, in partenza Anquist e Ondrejka. In chiusura al meteo, cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia, massimi in pianura sui 32 gradi, bel tempo nel fine settimana. Tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile.

0: Backseat, 16:10 venerdì 3 luglio. Allora, ci siete? Siete pronti con il telefono? Allora, a fine luglio comincia a Parma la rassegna Summertime al Parco Ducale e noi vi stiamo regalando i biglietti per tre concerti: quello di Fiorella Mannoia, che si terrà il 26 luglio, quelli per Cosmo il 1 agosto e anche quelli per i Pooh, che saranno al Parco Ducale il 7 di settembre. Noi aspettiamo il primo o la prima più veloce allo 0521 46 42 76, lo ripeto, 0521 46 42 76, e si può scegliere, si può scegliere. Siamo qui che aspettiamo al più veloce o alla più veloce due biglietti, o per la Mannoia, o per Cosmo, o per i Pooh.
1: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

The Womack Sisters con Schaffer, pezzo nuovo che rispecchia in toto la tradizione black soul dalla Motown alla Stax. 16:18 minuti. Allora, c'è una novità per quello che riguarda l'Eurovision Song Contest. Lo so che manca ancora un bel po', però il prossimo anno ospiterà una nazione che mai aveva partecipato. Allora, l'anno prossimo l'Eurovision si terrà a Sofia in Bulgaria e parteciperà il Canada. Sì, farà il suo debutto all'Eurovision nel 2027, sarà così il primo nuovo paese a entrare dopo l'Australia nel 2015 e gareggerà nelle semifinali. Sebbene l'Eurovision sia tradizionalmente associata all'Europa, i paesi non devono essere necessariamente geograficamente europei per partecipare. L'ammissibilità è infatti legata all'appartenenza all'EBU. Israele, per esempio, partecipa dal 1973, salvo casini vari, e l'Australia appunto dal 2015. Il Canada ha già comunque un legame con la storia dell'Eurovision. Per esempio, Céline Dion, che è canadese, vinse l'edizione dell'88 rappresentando la Svizzera, e anche un'altra canadese a me totalmente sconosciuta, Natasha Saint-Pierre, rappresentò la Francia nel 2001, così come fece la Zarra nel 2023. Insomma, Francia e Canada sono legati perché in Canada sono bilingue, però il Canada ha regalato già moltissima musica meravigliosa. Per esempio, il primo che mi viene in mente è Bryan Adams, la grande rock star nata a Kingston, che ha raggiunto popolarità in tutto il mondo all'inizio degli anni 80. Poi Neil Young, originario di Toronto, dove è nato nel 1945, poi Nelly Furtado, Kali Ray Jepsen, Michael Bublé, Alanis Morissette, e anche un musicista, secondo il mio piccolissimo, modestissimo parere, straordinario, che però in Italia non ha mai avuto moltissima fortuna. Tra l'altro, insomma, credo che sia vicino agli 80 anni. Tra la seconda metà degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 ha inciso dischi meravigliosi, e ogni tanto infatti ce lo riascoltiamo. Si tratta del grandissimo Bruce Cockburn. Questa è You Pay Your Money and You Take Your Chance.

0: Rain Me In, bellissimo duetto Sam Fender con Olivia Dean. Rain Me In, che vorrebbe dire fermami, frenami, però lui dice don't rain me in. Qui su Radio Parma è ora delle news, quelle dall'Italia e dal mondo, e subito dopo la musica continuerà con i Pinguini Tattici Nucleari.
1: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura l'allarme scattato a Palazzo Chigi dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dalla farmacia dell'ospedale israelitico di Roma, un quantitativo che secondo le stime può essere utilizzato per confezionare fino a 20.000 dosi destinate al mercato illecito. Dal governo trapela forte allarme per quello che viene definito il comportamento irresponsabile di chi era chiamato a garantire la sicurezza di sostanze sottoposte a rigorose procedure di custodia e controllo.
2: Un uomo di 80 anni ha ucciso a coltellate l'ex moglie 67enne che si trovava ricoverata in ospedale, dopodiché si è tolto la vita gettandosi dalla finestra. È accaduto a Lido di Camaiore in provincia di Lucca intorno a mezzogiorno. Da quanto appreso, la donna era ricoverata all'ospedale Versilia in gravi condizioni da 3 settimane e l'ex marito andava a trovarla regolarmente.
3: Gli esteri, Anastasia Berezovska, la cittadina ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato nel quale è rimasto ferito l'oligarca filorusso Ermalov, la compagna e il figlio, tutti ricoverati a Nizza. Per i magistrati monegaschi non ha agito da sola. Secondo una prima ricostruzione, la donna, destinataria di un mandato di cattura internazionale, alla guida di un'auto con targa tedesca è passata per 20 miglia il giorno stesso dell'attentato ed è stata avvistata a Francoforte. Berezovska nei giorni precedenti l'azione avrebbe fatto alcuni sopralluoghi travestita da uomo. La polizia ha perquisito la sua abitazione a Berlino.
2: La produzione di Stellantis è in ripresa nei primi 6 mesi del 2026 rispetto all'anno nero 2025, con un incremento del 13,7%. Sono state prodotte 252.223 unità tra auto e veicoli commerciali rispetto alle 221.885 dello stesso periodo 2025. Tutti gli stabilimenti auto migliorano tranne Cassino, dove la situazione si sta aggravando con un'ulteriore perdita del 36,2%. La previsione 2026 è poco sopra i 500.000 veicoli.
3: A settembre due dei bambini della famiglia del Bosco, i gemelli di 7 anni, andranno in seconda elementare, mentre la più grande di 9 andrà in quarta. Come riporta la Repubblica, infatti i 3 hanno risposto in maniera corretta ai test ai quali si sono sottoposti a fine giugno in un istituto comprensivo dell'Alto Bastese in provincia di Chieti.
2: E in chiusura lo sport, la Formula 1, Hamilton su Ferrari ha chiuso al comando l'unica sessione di prove libere del Gran Premio della Gran Bretagna, mentre l'altra rossa di Leclerc ha ottenuto il terzo crono. Secondo Antonelli, quarto Russell. Alle 17.30 la qualifica sprint.
3: Questa era l'ultima notizia. A più tardi.
1: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

l'hanno chiamata, mi ricordi una, mi ricordi Dua, i pinguini tattici nucleari che abbiamo sentito prima, ed eccola qui, Dua Lipa. End of an era, fresca sposina, festeggiato queste notte in Italia, come sappiamo, e l'abbiamo riascoltata con questo pezzo che ormai, insomma, ha già quasi un annetto sulle spalle. 16:38, ancora buon pomeriggio, ben trovati, ultimi 20 minuti di Newsroom, e parliamo anche di un ritrovamento, cioè di un ritrovamento, di una collezione decisamente eccezionale di registrazioni risalenti agli esordi dei Coldplay e in procinto di essere battuta all'asta. E tra i cimeli più interessanti spicca una demo inedita che Chris Martin aveva originariamente proposto come colonna sonora per un capitolo della saga di James Bond. È una saga che peraltro questo film qui in particolare a cui faceva riferimento la canzone è di parecchi anni fa. Comunque il prezioso archivio gestito dalla casa d'aste Wax Poetics appartiene a Chris Ellison, produttore e ingegnere del suono britannico che nel 99 collaborò con la band per la realizzazione dell'EP The Blue Room. 5 tracce registrate a Londra poco dopo la firma del primo contratto discografico, subito dopo l'uscita del loro primo EP indipendente. Molte di queste tracce differiscono dalle versioni definitive sul mercato, ma il vero gioiello appunto è il nastro di riferimento originale della Parlophone contenente The World Is Not Enough, un brano per voce e chitarra acustica candidato a diventare il tema principale dell'omonimo film del 99 con Pierce Brosnan. Poi, come sappiamo, la produzione affidò la colonna sonora I Garbage con un altro pezzo. Insomma, ci sono andati a tanto così. Non è detto che prossimamente ci possano riuscire. L'ultimo grande successo che ha portato l'Oscar naturalmente a Billie Eilish relativamente a James Bond è l'ultimo film, quello del 2020, No Time to Die con Daniel Craig.

Non moltissimi album, non moltissimi grandi successi, ma questo è rimasto nelle orecchie e nel cuore di tutti. Il grande Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good? E insomma, tra l'altro lui è nato è nato a Bristol, quasi aristocratico, e insomma ce lo ricordiamo bene, a metà degli anni 80 questo fu un successo pazzesco anche in Italia. Restiamo in Inghilterra, ma andiamo a Liverpool, anzi a Liverpool come dice lui, perché c'è il nuovo singolo dell'album di Sir Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane, naturalmente, e ci stiamo movimentando. Io insomma, già con Luca Perasi, grandissimo esperto di Paul McCartney, che ogni tanto ci concede tutto il suo sapere, avevamo detto che i primi singoli, specialmente il primo, non era assolutamente rappresentativo dell'album, che è molto molto molto vario. Prima il singolo che ci ha spezzato il cuore, poi l'altra canzone dei Marinai al ritorno da una lunga traversata, e adesso un po' di rock and roll. La canzone si chiama Come Inside, Paul McCartney.

0: Come Inside, Paul McCartney, Sir Paul McCartney, per arrivare a salutarci. Sì, sì, spero ci stia l'ultimo pezzo, che è Un altro mondo di Merck & Cremant. Prima però vi devo salutare, vi devo dare appuntamento, se volete, domenica, dopodomani, dalle 18 alle 20, mentre tornate magari dalla piscina, dal fiume, dal mare, non lo so, e mentre siete in strada, c'è Mythology, la versione animata. Altrimenti ci risentiamo qui lunedì, come sempre, poco dopo le 3. Per oggi abbiamo finito, sperando che il nostro sistema tecnologico super advance non ci mangiucchi l'ultimo pezzo. Ciao!
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi! E forse è finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor? I tedeschi.
2: Newsroom con Simonetta Collini.
3: Addio e grazie per tutto il pesce.
4: L'ultimo grido della sezione 2. Si chiama Radio.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 17 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca: un intervento della polizia presso l'abitazione di due coniugi a seguito di un diverbio con un elettricista che, dopo aver eseguito i lavori, si è rifiutato di emettere la fattura per il successivo pagamento. La coppia aveva chiesto aiuto a seguito del nubifragio abbattutosi su Parma nel pomeriggio di martedì. Avevano subito un guasto all'impianto elettrico. Marito e moglie polacchi hanno preteso il documento fiscale prima di pagare 645 euro, ma gli artigiani italiani non l'hanno rilasciato e sono stati poi allontanati dalla finanza. Grave incidente nel tardo pomeriggio di ieri in tangenziale nord a Parma, nei pressi dello svincolo per l'Interporto. Un'auto si è schiantata contro il guardrail. La conducente, una ragazza di 25 anni, è stata portata al maggiore in condizioni gravissime e ricoverata in rianimazione. Ora parliamo dell'ennesima truffa del finto maresciallo, sventata dai carabinieri, quelli veri, che prima hanno salvato la vittima interrompendo la truffa mentre era ancora al telefono e poi, dopo settimane di indagini, sono riusciti a risalire ai responsabili. I militari di Neviano degli Arduini hanno denunciato 6 persone. Determinante è stata l'intuizione della direttrice di una banca di Traversetolo, insospettita da una serie di bonifici insoliti. La vittima era stata spinta con modi affabili ma autoritari a trasferire i propri risparmi su conti definiti sicuri. Il comune di Parma ha scelto il progetto per la nuova piscina in via Zarotto, destinata a sostituire la Ferrari, che è chiusa dal 2022. Investimento di oltre 13 milioni, partenariato pubblico-privato con piscina esterna e anche vasche interne. Il comune promette lavori a inizio 2027, a riapertura prevista seconda metà 2028. Anche i comuni di Borgotaro e Bardi hanno votato no al parco eolico Parma A, il maxi progetto di 47 pale alte oltre 200 metri dell'azienda Duferco, che interessa Valtaro, Valceno e Valdarda. Pronto il dossier del Comitato Appennino Unito, che riunisce i cittadini delle province di Parma e Piacenza. Ieri sera una nuova assemblea ad Anzola di Bedonia con tantissimi partecipanti. Torniamo a parlare di cantieri, a partire da quello per l'asfaltatura in via Spezia. I lavori andranno avanti fino a venerdì della prossima settimana, 10 luglio. Il cantiere per il rifacimento dell'asfalto interessa il tratto tra la rotatoria di via Chiavari e strada Cavagnari e ha comportato l'istituzione del senso unico in uscita dalla città verso la tangenziale. Chi arriva dalla tangenziale in direzione centro è quindi costretto a seguire percorsi alternativi tra il quartiere Parma Mia e via Chiavari. Al via i lavori a cura della provincia sull'SP15 tra Calestano e Berceto, necessaria la chiusura completa della strada ad Armorano dalle 7 alle 12 e dalle 13.30 alle 18.30. L'intervento dovrebbe terminare entro il 15 luglio. Siamo allo sport, il calcio. Franco Carboni torna al Parma, lo fa con un contratto fino al 2030. Sondaggi dalla Premier per Circati. C'è anche il

0: mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
2: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con l'allarme scattato all'ospedale israelitico di Roma, dove sono state rubate 80 fiale di fentanyl custodite nella cassaforte del nosocomio. Tra le ipotesi, quella di un furto su commissione al fine di rivendere la sostanza sul mercato nero. A lanciare l'allarme sono stati gli stessi dipendenti dell'ospedale. Sulla cassaforte nessun segno di effrazione. La chiave viene utilizzata da più dipendenti. Immediata la convocazione di una riunione d'urgenza a Palazzo Chigi. Il fentanyl è un potentissimo oppioide, soprannominato anche droga degli zombie.
1: Anastasia Berezovska, la cittadina ucraina di 39 anni, ricercata per l'attentato nel quale è rimasto ferito l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio, tutti ricoverati a Nizza, per i magistrati monegaschi non ha agito da sola. La donna, destinataria di un mandato di cattura internazionale alla guida di un'auto con targa tedesca, è passata per 20 miglia il giorno stesso dell'attentato ed è stata avvistata a Francoforte. Berezovska nei giorni precedenti l'azione avrebbe fatto alcuni sopralluoghi travestita da uomo. La polizia ha perquisito la sua abitazione a Berlino.
2: Scade oggi lo sconto sulle accise e sui carburanti, che non sarà prolungato. I prezzi di gasolio e benzina torneranno dunque alla normalità da domani. Ad oggi quello medio al self-service per la benzina è di 1,80 euro al litro, per il gasolio 1,88 euro. Con la fine dello sconto si calcola un aumento di circa 3 euro a pieno. Il petrolio però, con l'accordo USA-Iran, è sceso finalmente dal picco dei 95 dollari al barile di inizio giugno ai circa 70 dollari attuali.
1: La Russia prevede di importare cherosene dal Giappone per rispondere alla carenza di carburante che ha fatto scendere la popolarità del presidente Vladimir Putin. Lo scrive l'agenzia di stampa britannica Reuters. Secondo le fonti, almeno 200.000 barili di cherosene dovrebbero essere caricati in Giappone nella prima metà di luglio. Gli attacchi dei droni ucraini contro raffinerie e depositi petroliferi russi hanno causato una grave carenza di carburante.
2: A cronaca, un uomo di 80 anni ha ucciso a coltellate l'ex moglie 67enne che si trovava ricoverata in ospedale, dopodiché si è tolto la vita gettandosi dalla finestra. È accaduto al Lido di Camaiore in provincia di Lucca intorno a mezzogiorno. Da quanto appreso, la donna era ricoverata all'ospedale Versilia in riabilitazione per gravi problemi neurologici da 3 settimane e l'ex marito andava a trovarla regolarmente.
1: Economia: a maggio rispetto al mese precedente le vendite al dettaglio sono in contenuto aumento. Lo rileva l'Istat, registrando una crescita dello 0,2% in valore e dello 0,1% in volume. Andamenti positivi analoghi per le vendite di beni alimentari e non alimentari. Su base annua l'aumento è del 2,2% in valore, più 0,4% in volume. Boom delle vendite online cresciute su base tendenziale del 12,1%.
2: E per il momento è tutto. Alla prossima edizione.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 17 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario parliamo di un possibile tentativo di evasione dal carcere di Parma scoperto dalla polizia. Trovate scale appoggiate al muro del penitenziario, corde e sim telefoniche dal lato di via Mantova. Gli oggetti sono stati rinvenuti nella mattinata di oggi in seguito ad alcuni controlli dopo la caduta di un albero dovuta al nubifragio di mercoledì. Indagini in corso da parte della polizia e della scientifica. La cronaca ancora con un intervento della polizia presso l'abitazione di due coniugi a seguito di un diverbio con un elettricista che, dopo aver eseguito i lavori, si è rifiutato di emettere la fattura. La coppia aveva chiesto aiuto a seguito del nubifragio che si è abbattuto sulla città nei giorni scorsi. Avevano subito un guasto all'impianto elettrico. Marito e moglie polacchi hanno preteso il documento fiscale prima di pagare 645 euro, ma gli artigiani italiani non l'hanno rilasciato e sono stati poi allontanati dalla Guardia di Finanza. Adesso parliamo dell'ennesima truffa del finto maresciallo, sventata però dai carabinieri, quelli veri che hanno salvato la vittima interrompendo la truffa mentre era ancora al telefono, e poi dopo settimane di indagini sono riusciti a risalire ai responsabili. I militari di Neviano degli Arduini hanno denunciato 6 persone. Determinante è stata l'intuizione della direttrice di una banca di Traversetolo, insospettita da una serie di bonifici insoliti. La vittima era stata spinta con modi affabili ma autoritari a trasferire i propri risparmi su conti definiti sicuri. Il comune di Parma ha scelto il progetto per la nuova piscina di via Zarotto, destinata a sostituire la Ferrari, che è chiusa dal 2022. Investimento di oltre 13 milioni con piscina esterna e vasche interne. Il comune promette lavori da inizio 2027, riapertura prevista seconda metà 2028. Intanto il Consiglio Comunale ha approvato il piano di riequilibrio economico-finanziario di Stu Stazione. Dal 2003 la società in liquidazione ha in carico la riqualificazione dell'area della stazione ferroviaria. Anche i comuni di Borgottaro e Bardi hanno votato no al parco eolico Parma A, il maxi progetto di 47 pale dell'azienda Duferco che interessa Valtaro, Valcene e Valdarda. Pronto il dossier del Comitato Appennino Unito che riunisce i cittadini delle province di Parma e Piacenza. Ieri sera una nuova assemblea ad Anzola di Bedonia con tantissimi partecipanti. Torniamo a parlare di cantiere, a partire da quello in via Spezzi. I lavori andranno avanti fino a venerdì della prossima settimana, 10 luglio. Il cantiere per il rifacimento dell'asfalto interessa il tratto tra la rotatoria di via Chiavari e strada Cavagnari e ha comportato l'istituzione del senso unico in uscita dalla città verso la tangenziale. Chi arriva dalla tangenziale in direzione centro è quindi costretto a seguire percorsi alternativi tra il quartiere Parma Mia e via Chiavari. Avvia anche i lavori a cura della provincia sull'SP15 tra Calestano e Berceto, necessaria la chiusura completa della strada in località Armorano dalle 7 alle 12 e dalle 13.30 alle 18.30. L'intervento dovrebbe terminare entro il 15 luglio. È stata presentata la 27esima edizione dei Giardini della Paura, la storica rassegna dedicata al cinema horror promossa da Comune e Ufficio Cinema. Proiezioni dal 22 luglio ai Giardini di San Paolo a Parma. Siamo allo sport, il calcio. Franco Carboni è tornato al Parma e con un contratto fino al 2030. Sondaggi dalla Premier per Circati, c'è anche il Brighton su di lui. L'australiano gioca stasera contro l'Egitto. Oristanio intanto va al Torino, in partenza dal Parma Almqvist e Ondrejka. In chiusura al meteo, cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia, bel tempo nel fine settimana e massime in risalita. È tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Il ritmo della
5: tua città, il suono delle tue emozioni.
6: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
2: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: I PM di Roma hanno aperto un'inchiesta per il furto di 80 fiale di fentanyl custodite nella cassaforte dell'ospedale israelitico di Roma. Le ipotesi di reato sono furto e detenzioni ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sulla cassaforte non è stato rinvenuto alcun segno di effrazione. La chiave viene utilizzata da più dipendenti del nosocomio. Il fentanyl è un potentissimo opioide, ha una potenza 80 volte superiore alla morfina e 50 volte rispetto all'eroina ed è soprannominato anche droga degli zombie. Immediata la convocazione di una riunione d'urgenza a Palazzo Chigi.
1: La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha annunciato imminenti restrizioni commerciali sui prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nella striscia di Gaza e nella Cisgiordania occupata che finiscono sugli scaffali dei supermercati europei. Prodotti che, dice, sono espressione di violenza. A fronte di tale violenza la Commissione Europea sembra voler definitivamente sciogliere il nodo sulle relazioni diplomatiche con Israele.
2: Si chiama Anastasia Berezovska, la cittadina ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato nel quale è rimasto ferito l'oligarca russo Ermoloev, la compagna e il figlio, tutti attualmente ricoverati a Nizza. Per i magistrati di Monaco non ha agito da sola. La donna destinataria di un mandato di cattura internazionale alla guida di un'auto con targa tedesca è passata per 20 miglia il giorno stesso dell'attentato ed è stata avvistata poi a Francoforte in Germania. Berezovska nei giorni precedenti l'azione avrebbe fatto alcuni sopralluoghi travestita da uomo. La polizia ha perquisito la sua abitazione di Berlino.
1: Secondo il Center for Strategic International Studies, mentre i militari ucraini morti tra febbraio 2022 e giugno 2026 sono stati tra 125.000 e 150.000, la Russia ha avuto tra 400 e 450.000 morti in battaglia. Lo studio calcola che nel complesso le vittime russe ed ucraine della guerra, un dato che include i morti, i feriti e i dispersi, sono oltre 2 milioni, di cui 1,4 milioni russe. Un dato spaventosamente alto, ma che non riesce a convincere Putin a fermare l'invasione. La Russia, infatti, secondo Reuters, prevede di importare cherosene dal Giappone per rispondere alla carenza di carburante.
2: Il presidente di Confindustria Orsini, all'assemblea in corso a Genova, ha dichiarato: «Non mi preoccupa che molti giovani vadano a lavorare all'estero, mi preoccupa il fatto che non ritornino». Lo stesso Orsini ha sottolineato che l'Italia ha perso 100.000 laureati fra il 2020 e il 2024. 100.000 laureati che sono andati a lavorare all'estero e non sono tornati. Noi imprese, ha sottolineato Orsini, dobbiamo saper attrarre le persone.
1: Calciomercato. Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli, con cui ha firmato un contratto fino al 2029, mentre Mario Gila è a un passo dal vestire la maglia del Milan, che ha scavalcato proprio il Napoli. Il futuro di Leao si definirà invece dopo il Mondiale. Alfonso Pedrasa è ufficialmente un calciatore della Lazio. Giornata decisiva infine per il trasferimento di Gianluca Gaetano all'Atalanta. Ridotta la distanza con il Cagliari e si conta di arrivare alla chiusura già nelle prossime ore.
2: E per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: on the mountain.
1: Okay.
2: La musica continua.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Cold, fine, done, wicked.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
2: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 19 e un minuto.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario parliamo di un possibile tentativo di evasione dal carcere di Parma scoperto dalla polizia. Trovate scale appoggiate al muro del penitenziario, corde e sim telefoniche dal lato di via Mantova. Gli oggetti sono stati rinvenuti nella mattinata di oggi in seguito ad alcuni controlli dopo la caduta di un albero dovuta al nubifragio di mercoledì. Indagini in corso da parte della polizia e della scientifica. La cronaca ancora con un intervento della polizia presso l'abitazione di due coniugi a seguito di un diverbio con un elettricista che, dopo aver eseguito i lavori, si è rifiutato di emettere la fattura. La coppia aveva chiesto aiuto a seguito del nubifragio che si è abbattuto sulla città nei giorni scorsi. Avevano subito un guasto all'impianto elettrico. Marito e moglie polacchi hanno preteso il documento fiscale prima di pagare 645 euro, ma gli artigiani italiani non l'hanno rilasciato e sono stati poi allontanati dalla Guardia di Finanza. Adesso parliamo dell'ennesima truffa del finto maresciallo, sventata però dai carabinieri, quelli veri che hanno salvato la vittima interrompendo la truffa mentre era ancora al telefono, e poi dopo settimane di indagini sono riusciti a risalire ai responsabili. I militari di Neviano degli Arduini hanno denunciato 6 persone. Determinante è stata l'intuizione della direttrice di una banca di Traversetolo, insospettita da una serie di bonifici insoliti. La vittima era stata spinta con modi affabili ma autoritari a trasferire i propri risparmi su conti definiti sicuri. Il comune di Parma ha scelto il progetto per la nuova piscina di via Zarotto, destinata a sostituire la Ferrari, che è chiusa dal 2022. Investimento di oltre 13 milioni con piscina esterna e vasche interne. Il comune promette lavori da inizio 2027, riapertura prevista seconda metà 2028. Intanto il Consiglio Comunale ha approvato il piano di riequilibrio economico-finanziario di Stu Stazione. Dal 2003 la società in liquidazione ha in carico la riqualificazione dell'area della stazione ferroviaria. Anche i comuni di Borgottaro e Bardi hanno votato no al parco eolico Parma A, il maxi progetto di 47 pale dell'azienda Duferco che interessa Valtaro, Valcene e Valdarda. Pronto il dossier del Comitato Appennino Unito che riunisce i cittadini delle province di Parma e Piacenza. Ieri sera una nuova assemblea ad Anzola di Bedonia con tantissimi partecipanti. Torniamo a parlare di cantiere, a partire da quello in via Spezzi. I lavori andranno avanti fino a venerdì della prossima settimana, 10 luglio. Il cantiere per il rifacimento dell'asfalto interessa il tratto tra la rotatoria di via Chiavari e strada Cavagnari e ha comportato l'istituzione del senso unico in uscita dalla città verso la tangenziale. Chi arriva dalla tangenziale in direzione centro è quindi costretto a seguire percorsi alternativi tra il quartiere Parma Mia e via Chiavari. Al via anche i lavori a cura della provincia sulla SP15 tra Calestano e Berceto, necessaria la chiusura completa della strada in località Armorano dalle 7 alle 12 e dalle 13.30 alle 18.30. L'intervento dovrebbe terminare entro il 15 luglio. È stata presentata la 27esima edizione dei Giardini della Paura, la storica rassegna dedicata al cinema horror promossa da Comune e Ufficio Cinema. Proiezioni dal 22 luglio ai Giardini di San Paolo a Parma. Siamo allo sport, il calcio. Franco Carboni è tornato al Parma e con un contratto fino al 2030. Sondaggi dalla Premier per Circati, c'è anche il Brighton su di lui. L'australiano gioca stasera contro l'Egitto. Oristanio intanto va al Torino, in partenza dal Parma Almquist e Ondrejka. In chiusura al meteo, cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia, bel tempo nel fine settimana e massime in risalita. È tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
6: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
0: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.
6: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano la riunione d'emergenza a Palazzo Chigi dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dalla cassaforte dell'ospedale israelitico di Roma, idonee a produrre fino a 20.000 dosi destinate al consumo illecito. Disposta un'ispezione del Ministero della Salute. Nel fascicolo di indagine si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio. Sulla cassaforte non è stato rinvenuto alcun segno di effrazione. La chiave viene utilizzata da più dipendenti del nosocomio. Il fentanyl ha una potenza 80 volte superiore alla morfina e 50 volte superiore all'eroina ed è soprannominato anche droga degli zombie.
1: Il Papa ha ricevuto da Filadelfia la medaglia della libertà. Collegato online alla vigilia del 4 luglio, che quest'anno sancisce 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza, ha detto: come figlio di questa grande nazione fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore per se stessi e per i propri figli, mi unisco a voi nel chiedere la benedizione di Dio sul futuro dell'America affinché gli alti ideali sanciti all'inizio della dichiarazione di indipendenza continuino a guidare la prosperità della nazione, nell'unità, nella giustizia e nella pace.
2: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato imminenti restrizioni commerciali sui prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nella striscia di Gaza e nella Cisgiordania occupata, che finiscono sugli scaffali dei supermercati europei. Prodotti che sono espressione di violenza. A fronte di tale violenza, la Commissione europea sembra voler definitivamente sciogliere il nodo sulle relazioni diplomatiche con Israele.
1: Anastasia Berezovska, la cittadina ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato nel quale è rimasto ferito l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio, tutti ricoverati a Nizza, per i magistrati monegaschi non ha agito da sola. La donna, destinataria di un mandato di cattura internazionale alla guida di un'auto con targa tedesca, è passata per Ventimiglia il giorno stesso dell'attentato ed è stata avvistata a Francoforte. Berezovska, nei giorni precedenti l'azione, avrebbe fatto alcuni sopralluoghi travestiti da uomo. La polizia ha perquisito la sua abitazione a Berlino.
2: La cronaca: un 14enne è stato arrestato a Nettuno, in provincia di Roma, dopo aver aggredito il padre al culmine di una lite, minacciando con un coltello i genitori e i carabinieri intervenuti per fermarlo. Dalla denuncia dei genitori è emerso che i comportamenti violenti e vessatori andavano avanti da mesi.
1: In chiusura il tennis: a Wimbledon Jannik Sinner batte James Brooksby 6-4, 6-3, 6-4 in poco più di 2 ore e 10 minuti di gioco e si qualifica per gli ottavi di finale ai Championships. Partita solida per il numero uno del mondo, ancora una volta molto incisivo al servizio. Agli ottavi domenica sfiderà il sorprendente giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni. Tra i due non ci sono precedenti. Agli ottavi approda anche Djokovic, fuori Medvedev, Fonseca e Hodar.
2: E con questo è tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazione di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 20 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario parliamo di un possibile tentativo di evasione dal carcere di Parma scoperto dalla polizia. Trovate scale appoggiate al muro del penitenziario, corde e sim telefoniche dal lato di via Mantova. Gli oggetti sono stati rinvenuti nella mattinata di oggi in seguito ad alcuni controlli dopo la caduta di un albero dovuta al nubifragio di mercoledì. Indagini in corso da parte della polizia e della scientifica. La cronaca ancora con un intervento della polizia presso l'abitazione di due coniugi a seguito di un diverbio con un elettricista che, dopo aver eseguito i lavori, si è rifiutato di emettere la fattura. La coppia aveva chiesto aiuto a seguito del nubifragio che si è abbattuto sulla città nei giorni scorsi. Avevano subito un guasto all'impianto elettrico. Marito e moglie polacchi hanno preteso il documento fiscale prima di pagare 645 euro, ma gli artigiani italiani non l'hanno rilasciato e sono stati poi allontanati dalla Guardia di Finanza. Adesso parliamo dell'ennesima truffa del finto maresciallo, sventata però dai carabinieri, quelli veri che hanno salvato la vittima interrompendo la truffa mentre era ancora al telefono, e poi dopo settimane di indagini sono riusciti a risalire ai responsabili. I militari di Neviano degli Arduini hanno denunciato 6 persone. Determinante è stata l'intuizione della direttrice di una banca di Traversetolo, insospettita da una serie di bonifici insoliti. La vittima era stata spinta con modi affabili ma autoritari a trasferire i propri risparmi su conti definiti sicuri. Il comune di Parma ha scelto il progetto per la nuova piscina di via Zarotto, destinata a sostituire la Ferrari, che è chiusa dal 2022. Investimento di oltre 13 milioni con piscina esterna e vasche interne. Il comune promette lavori da inizio 2027, riapertura prevista seconda metà 2028. E intanto il Consiglio Comunale ha approvato il piano di riequilibrio economico-finanziario di Stu Stazione. Dal 2003 la società in liquidazione ha in carico la riqualificazione dell'area della stazione ferroviaria. Anche i comuni di Borgottaro e Bardi hanno votato no al parco eolico Parma A, il maxi progetto di 47 pale dell'azienda Duferco che interessa Valtaro, Valcene e Valdarda. Pronto il dossier del Comitato Appennino Unito che riunisce i cittadini delle province di Parma e Piacenza. Ieri sera una nuova assemblea ad Anzola di Bedonia con tantissimi partecipanti. Torniamo a parlare di cantiere, a partire da quello in via Spezzi. I lavori andranno avanti fino a venerdì della prossima settimana, 10 luglio. Il cantiere per il rifacimento dell'asfalto interessa il tratto tra la rotatoria di via Chiavari e strada Cavagnari e ha comportato l'istituzione del senso unico in uscita dalla città verso la tangenziale, che arriva dalla tangenziale in direzione centro e quindi costretta a seguire percorsi alternativi tra il quartiere Parma Mia e via Chiavari. Avvia anche i lavori a cura della provincia sull'SP15 tra Calestano e Berceto, necessaria alla chiusura completa della strada in località Armorano dalle 7 alle 12 e dalle 13.30 alle 18.30. L'intervento dovrebbe terminare entro il 15 luglio. È stata presentata la 27esima edizione dei Giardini della Paura, la storica rassegna dedicata al cinema horror promossa da Comune e Ufficio Cinema. Proiezioni dal 22 luglio ai Giardini di San Paolo a Parma. Siamo allo sport, il calcio. Franco Carboni è tornato al Parma e con un contratto fino al 2030. Sondaggi dalla Premier per Circati, c'è anche il Brighton su di lui. L'australiano gioca stasera contro l'Egitto. Oristanio intanto va al Torino, in partenza dal Parma Almquist e Ondrejka. In chiusura al meteo, cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia, bel tempo nel fine settimana e massime in risalita. È tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti. La radio si...
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buonasera dalla redazione.
6: In primo piano la riunione d'emergenza a Palazzo Chigi dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dalla cassaforte dell'ospedale israelitico di Roma, idonee a produrre fino a 20.000 dosi destinate al consumo illecito. Disposta un'ispezione del Ministero della Salute. Nel fascicolo di indagine si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio. Sulla cassaforte non è stato rinvenuto alcun segno di effrazione. La chiave viene utilizzata da più dipendenti del nosocomio. Il fentanyl ha una potenza 80 volte superiore alla morfina e 50 volte superiore all'eroina ed è soprannominato anche droga degli zombie.
5: Il Papa ha ricevuto da Filadelfia la medaglia della libertà. Collegato online alla vigilia del 4 luglio, che quest'anno sancisce 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza, ha detto: come figlio di questa grande nazione fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore per se stessi e per i propri figli, mi unisco a voi nel chiedere la benedizione di Dio sul futuro dell'America affinché gli alti ideali sanciti all'inizio della dichiarazione di indipendenza continuino a guidare la prosperità della nazione, nell'unità, nella giustizia e nella pace.
6: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato imminenti restrizioni commerciali sui prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nella striscia di Gaza e nella Cisgiordania occupata, che finiscono sugli scaffali dei supermercati europei. Prodotti che sono espressione di violenza. A fronte di tale violenza, la Commissione europea sembra voler definitivamente sciogliere il nodo sulle relazioni diplomatiche con Israele.
5: Anastasia Berezovska, la

0: di una lite, minacciando con un coltello i genitori e i carabinieri intervenuti per fermarlo. Dalla denuncia dei genitori è emerso che i comportamenti violenti e vessatori andavano avanti da mesi.
1: In chiusura il tennis a Wimbledon, Jannik Sinner batte James Brooksby 6-4, 6-3, 6-4 in poco più di 2 ore e 10 minuti di gioco e si qualifica per gli ottavi di finale ai Championships. Partita solida per il numero 1 del mondo, ancora una volta molto incisivo al servizio. Agli ottavi domenica sfiderà il sorprendente giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni. Tra i due non ci sono precedenti. Agli ottavi approda anche Djokovic, fuori Medvedev, Fonseca e Hodar.
0: E con questo è tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute. Anche in vacanza.
2: Sono le 21 e 2 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario parliamo di un possibile tentativo di evasione dal carcere di Parma scoperto dalla polizia. Trovate scale appoggiate al muro del penitenziario, corde e sim telefoniche dal lato di via Mantova. Gli oggetti sono stati rinvenuti nella mattinata di oggi in seguito ad alcuni controlli dopo la caduta di un albero dovuta al nubifragio di mercoledì. Indagini in corso da parte della polizia e della scientifica. La cronaca ancora con un intervento della polizia presso l'abitazione di due coniugi a seguito di un diverbio con un elettricista che, dopo aver eseguito i lavori, si è rifiutato di emettere la fattura. La coppia aveva chiesto aiuto a seguito del nubifragio che si è abbattuto sulla città nei giorni scorsi. Avevano subito un guasto all'impianto elettrico. Marito e moglie polacchi hanno preteso il documento fiscale prima di pagare 645 euro, ma gli artigiani italiani non l'hanno rilasciato e sono stati poi allontanati dalla Guardia di Finanza. Adesso parliamo dell'ennesima truffa del finto maresciallo, sventata però dai carabinieri, quelli veri che hanno salvato la vittima interrompendo la truffa mentre era ancora al telefono, e poi dopo settimane di indagini sono riusciti a risalire ai responsabili. I militari di Neviano degli Arduini hanno denunciato 6 persone. Determinante è stata l'intuizione della direttrice di una banca di Traversetolo, insospettita da una serie di bonifici insoliti. La vittima era stata spinta con modi affabili ma autoritari a trasferire i propri risparmi su conti definiti sicuri. Il Comune di Parma ha scelto il progetto per la nuova piscina di Via Zarotto, destinata a sostituire la Ferrari, che è chiusa dal 2022. Investimento di oltre 13 milioni con piscina esterna e vasche interne. Il Comune promette lavori da inizio 2027, riapertura prevista seconda metà 2028. Intanto il Consiglio Comunale ha approvato il piano di riequilibrio economico-finanziario di Stu Stazione. Dal 2003 la società in liquidazione ha in carico la riqualificazione dell'area della stazione ferroviaria. Anche i comuni di Borgottaro e Bardi hanno votato no al parco eolico Parma A, il maxi progetto di 47 pale dell'azienda Duferco che interessa Valtaro, Valcene e Valdarda. Pronto il dossier del Comitato Appennino Unito che riunisce i cittadini delle province di Parma e Piacenza. Ieri sera una nuova assemblea ad Anzola di Bedonia con tantissimi partecipanti. Torniamo a parlare di cantiere, a partire da quello in Via Spezzi. I lavori andranno avanti fino a venerdì della prossima settimana, 10 luglio. Il cantiere per il rifacimento dell'asfalto interessa il tratto tra la rotatoria di Via Chiavari e strada Cavagnari e ha comportato l'istituzione del senso unico in uscita dalla città verso la tangenziale. Chi arriva dalla tangenziale in direzione centro è quindi costretto a seguire percorsi alternativi tra il quartiere Parma Mia e Via Chiavari. Al via anche i lavori a cura della provincia sulla SP15 tra Calestano e Berceto, necessaria la chiusura completa della strada in località Armorano dalle 7 alle 12 e dalle 13.30 alle 18.30. L'intervento dovrebbe terminare entro il 15 luglio. È stata presentata la 27esima edizione dei Giardini della Paura, la storica rassegna dedicata al cinema horror promossa da Comune e Ufficio Cinema. Proiezioni dal 22 luglio ai Giardini di San Paolo a Parma. Siamo allo sport, il calcio. Franco Carboni è tornato al Parma e con un contratto fino al 2030. Sondaggi dalla Premier per Circatic e anche il Brighton su di lui. L'australiano gioca stasera contro l'Egitto. Oristanio intanto va al Torino, in partenza dal Parma Almquist e Ondrejka. In chiusura al meteo, cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia, bel tempo nel fine settimana e massime in risalita. È tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Radio Parma, la radio siamo noi.
5: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Buonasera dalla redazione.
7: In primo piano la riunione d'emergenza a Palazzo Chigi dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dalla cassaforte dell'ospedale israelitico di Roma, idonee a produrre fino a 20.000 dosi destinate al consumo illecito. Disposta un'ispezione del Ministero della Salute. Nel fascicolo di indagine si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio. Sulla cassaforte non è stato rinvenuto alcun segno di effrazione. La chiave viene utilizzata da più dipendenti del nosocomio. Il fentanyl ha una potenza 80 volte superiore alla morfina e 50 volte superiore all'eroina ed è soprannominato anche droga degli zombie.
6: Il Papa ha ricevuto da Filadelfia la medaglia della libertà. Collegato online.

0: scaffali dei supermercati europei, prodotti che sono espressione di violenza. A fronte di tale violenza, la Commissione europea sembra voler definitivamente sciogliere il nodo sulle relazioni diplomatiche con Israele.
1: Anastasia Berezovska, la cittadina ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato nel quale è rimasto ferito l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio, tutti ricoverati a Nizza, per i magistrati monegaschi non ha agito da sola. La donna, destinataria di un mandato di cattura internazionale alla guida di un'auto con targa tedesca, è passata per Ventimiglia il giorno stesso dell'attentato ed è stata avvistata a Francoforte. Berezovska, nei giorni precedenti l'azione, avrebbe fatto alcuni sopralluoghi travestiti da uomo. La polizia ha perquisito la sua abitazione a Berlino.
0: La cronaca: un 14enne è stato arrestato a Nettuno, in provincia di Roma, dopo aver aggredito il padre al culmine di una lite, minacciando con un coltello i genitori e i carabinieri intervenuti per fermarlo. Dalla denuncia dei genitori è emerso che i comportamenti violenti e vessatori andavano avanti da mesi.
1: In chiusura il tennis: a Wimbledon Jannik Sinner batte James Brooksby 6-4, 6-3, 6-4 in poco più di 2 ore e 10 minuti di gioco e si qualifica per gli ottavi di finale ai Championships. Partita solida per il numero 1 del mondo, ancora una volta molto incisivo al servizio. Agli ottavi domenica sfiderà il sorprendente giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni. Tra i due non ci sono precedenti. Agli ottavi approda anche Djokovic, fuori Medvedev, Fonseca e Hodar.
0: E con questo è tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Good Vibration.
4: RPR presenta Good Vibration. Good Vibration.

Stai ascoltando Blue Note. RPR 102 104. La notte

È 1:59. RPR 102 e 104. La notte.